0: Vivimos por la música.
1: Globo. Éxitos todo el día.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?